0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1. Ok,
1: 20-25, chissà se è meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: me.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

sai che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 4-5.

0: alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. In un clima infuocato, l'aula della Camera a voto segreto dice no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.

0: Luis.
1: Noi, colleghi, vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv e massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Nessuna tregua dal gran caldo, almeno fino a Ferragosto.

0: posto oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore portata dall'anticiclone subtropicale africano, che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri, infatti, si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria. Con tutta la penisola soffocata dall'afa, si mantiene alto il rischio siccità per l'intero bacino della pianura padana, in particolare per le forniture idropotabili. Più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno fatto ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire serbatoi degli acquedotti. Nelle risaie pavesi si rischia la compromissione totale dei raccolti a causa della gravissima carenza d'acqua, mentre a Pesaro è stata addirittura emessa un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile.
0: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani va a caccia della quinta medaglia d'oro. Alle 17.30 la 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 km di fondo, oro a Ginevra Taddeucci e bronzo a Barbara Pozzobon. Tra gli uomini bronzo per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi segnaliamo quindi che sulla A32 Torino-Bardonecchia, per lavori, è chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto per i veicoli in direzione Bardonecchia. Ci occupiamo infine della provincia di Biella per segnalare che per lavori la provinciale 404 è chiusa in corrispondenza del comune di Muzzano. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buon giovedì 6 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per segnalare che per una manifestazione è chiusa la provinciale 30 in corrispondenza del comune di Ronsecco. Sempre nella provincia di Vercelli, causa lavori, è chiusa la provinciale 51 in corrispondenza del comune di San Germano in fascia oraria 8-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di nuovo in casa, sono di nuovo K. Siamo ritornati lui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso De Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra e i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9, ha annunciato in aula il titolare dell'economia. La commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Il comparto del marmo Apo Versiliese fermò oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon giovedì, pronti a raccontare tante notizie sino alle ore 11. Allora, parleremo del programma Ballando con le Stelle, ormai è tutto completo il cast, arriva l'annuncio di Milly Carlucci e forse qualche nome già spuntato fuori. Parleremo di Anna Tatangelo, spunta l'anello dopo 15 anni con Gigi senza matrimonio, la foto poi con Giacomo che ha fatto esplodere i fan. Insomma, ci sono davvero delle notizie belle, calde o fresche, dipende dalle situazioni. E poi, a proposito di caldo, di fresco, parleremo invece di questo caldo record. Oggi, pensate, 27 le città da bollino rosso, l'afa resterà fino a Ferragosto, è la prima volta che quest'anno che tutti i principali centri urbani monitorati sono al massimo livello di allerta, quindi temperature altissime in tutta Italia. Parleremo di questo e parleremo poi anche della bella sorpresa che Biagio Antonacci ha fatto ad una cantautrice di strada. Insomma, a un certo punto, mentre cantava Iris, è arrivato lui in carne e ossa e quindi praticamente hanno cantato insieme questa splendida canzone. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie e insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.

0: Si intitola Regalo questa canzone. A proposito del regalo, beh, lui le ha fatto un regalo a questa ragazza, artista di strada, che ha duettato proprio con lui, con Biagio Antonacci, almeno per qualche istante. Ecco, è successo. Lei ha cantato con l'autore di questa canzone, Iris, la sorpresa vissuta da Manuela Raduano, giovane cantautrice di Vieste, mentre si esibiva in Piazza Maggiore a Bologna con la canzone Iris. Tra le persone che si sono fermate ad ascoltarla è spuntato infatti anche Biagio Antonacci, che l'ha accompagnata, e poi ci sono anche le immagini e il video di questo momento.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: La tua

Gianna Nannini e Marrakesh con questa nuova versione di America. Allora, abbiamo la notizia su Chiara Ferragni che è tornata a parlare del rapporto con il proprio corpo, rispondendo sui social a chi ha commentato il suo aspetto fisico e in particolare a chi le ha scritto che sarebbe e starebbe ingrassando. L'imprenditrice digitale ha raccontato ai suoi follower un percorso personale fatto di difficoltà, cambiamenti e maggiore consapevolezza, spiegando di non voler più associare la magrezza estrema a un momento positivo della propria vita. Allora, lei ha raccontato, commentando questo post, che non sempre, no? Quando si è estremamente magri si vive una vita serena. Anzi, ora a 39 anni, con due bambini e una relazione sana, un lavoro che amo e finalmente una pace interiore che mai cambierei per una taglia più piccola. E questo fa capire che naturalmente assolutamente quello che è riuscita a raggiungere in questo periodo è finalmente una certa serenità che l'ha portata anche a migliorare il suo aspetto fisico, perché una taglia in più, ragazzi, non significa assolutamente nulla, anzi secondo me sta molto meglio adesso Chiara Ferragni, sia fisicamente ma anche mentalmente e spiritualmente. Si continua con la musica, arriva settembre con Due settimane.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Tufferemo nel mare delle vacanze VIP, visto che ci sono molti personaggi famosi che sono in vacanza, non da soli, con la famiglia, e questo davvero ci fa molto molto piacere. E poi naturalmente ci sono anche momenti particolari di queste vacanze che rendono, no, le immagini pubblicate sui social ancora più belle. Tra poco parleremo di questa vacanza VIP molto particolare, molto bella. Adesso invece un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Invitiamo comunque alla prudenza per un incidente sulla statale 33 del Sempione, in corrispondenza dell'incrocio Dormelletto, per i veicoli in direzione Sempione-Svizzera. Infine ci occupiamo del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa 15 minuti in direzione del territorio italiano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La tua musica su Radio Italia 1.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vacanze VIP, parliamo delle vacanze di Elisabetta Gregoraci, che si è dedicata ai rapporti che fanno bene al cuore, ma soprattutto a suo figlio Nathan Falco Briatore. Insieme alla showgirl e al figlio sedicenne nato dalla relazione con Flavio Briatore, ci sono anche alcuni amici ad ammirare le giornate passate in Costa Smeralda tra mare, relax e divertimento, mare sardo e tempo di qualità, mamma e figlio, ha scritto Elisabetta a corredo del carosello con cui ha raccolto sui social alcuni momenti della vacanza. Ecco, in questo posto meraviglioso. E poi è spuntato anche un dettaglio decisamente romantico: la Gregoraci ha ricevuto uno splendido ed enorme mazzo di rose rosse, immortalato e condiviso sui social con la scritta "tu", molto probabilmente è ricevuto dalla persona che le sta facendo battere forte il cuore, no? Questo amore che sta vivendo in questo periodo. Comunque la vacanza di Elisabetta Gregoraci è una vacanza meravigliosa, bellissima, con suo figlio sedicenne Nathan Falco Briatore.
1: Radio Italia 1.

0: Buongiorno Angi, dammi un bacio. Allora parliamo di questa notizia di Fedez, che torna a mostrarsi dopo il nuovo ricovero e lo fa lontano dalla frenesia di Milano. Il rapper infatti ha scelto la Sardegna per trascorrere qualche giorno di riposo insieme alla compagna Giulia Onegger e al loro bambino Edoardo Lupo. Nelle immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi in edicola, la coppia appare a Porto Cervo durante una vacanza riservata costruita attorno alla famiglia e alla necessità di recuperare energie. Quindi si vedono queste immagini bellissime, appunto, di Fedez finalmente rilassato insieme a Giulia Onegger, insieme al piccolo Edoardo Lupo.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

E a proposito di vacanze VIP, parliamo anche delle vacanze di Luca Argentero e Cristina Marino, che hanno scelto Formentera per concedersi qualche giorno di pausa dagli impegni di lavoro. Nelle immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, anche in questo caso, i due appaiono insieme tra passeggiate sulla spiaggia, bagni in mare e momenti di complicità lontani dai riflettori. A catturare l'attenzione degli scatti è soprattutto Cristina Marino, che in alcune foto mostra un ventre più morbido del solito, un dettaglio che non è passato inosservato e che ha immediatamente alimentato le indiscrezioni su una possibile gravidanza. Nessuna conferma, almeno, è arrivata dai diretti interessati. La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Magar ieri alla Camera sul caso del Mastro, l'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara a zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat la richiesta dei 5 Stelle, non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di mosche in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel Golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Pronti per la seconda ed ultima ora, infatti finiremo con l'orario estivo alle 11 più o meno, e in questa oretta parleremo di vacanze VIP, parleremo anche delle vacanze VIP di Giorgia Meloni, cioè questa cena per il compleanno della mamma Anna Paratore e poi questa breve fuga al mare prima delle ferie di agosto. E poi torneremo a parlare di televisione, sapete il cast del programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle è al completo, è arrivata anche la conferma che non sarà presente Paolo Belli dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto e dunque avrebbe deciso di non tornare in TV con il suo consueto ruolo. Ne parleremo tra poco, come sempre, su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: manca sempre meno alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. E con un messaggio sui social, Emily Carlucci ha annunciato che il cast è al completo. Allora, la conduttrice del dance show di Rai 1, che ripartirà da fine settembre, ha anticipato che presto saranno svelati tutti i nomi, ma nel frattempo si sono già diffusi le prime voci sui papabili concorrenti che si sfideranno a colpi di ballo per il titolo di vincitore del programma. Tra questi ricordiamo che è stato fatto il nome di Aurora Ramazzotti. Dopo il ballo con il marito Goffredo Cerza alle nozze, ecco, è stata contattata per partecipare appunto al programma. Poi Alessandro Matri, si fa anche il nome dell'ex geffino Mario Ermito, e poi anche di Noemi Bocchi, ricordiamo, attuale compagna di Francesco Totti.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo dunque in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso troviamo code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese in direzione Italia, mentre l'attesa al pedaggio italiano è di circa 15 minuti per gli automobilisti che si dirigono verso la Francia. Vi anticipiamo infine che questa sera per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Allora, sicuramente avremo modo, no, nei prossimi giorni anche di parlare delle altre vacanze VIP, visto che si stanno naturalmente cioè i social stanno raccontando delle vacanze VIP degli artisti, quelli più amati, attraverso naturalmente le immagini, le foto pubblicate sui propri account. Allora, torneremo a parlare anche di televisione, non solo Ballando con le Stelle, ma altri programmi torneranno poi da settembre con delle novità. La tua

0: adesso basta poco. Allora, domani, venerdì 7 agosto, la Ruota della Fortuna celebra il 70° compleanno di Gerry Scotti con una puntata speciale interamente dedicata al conduttore del game show. Per l'occasione, le frasi da indovinare dei tabelloni ripercorreranno la sua storia e i momenti più significativi della sua straordinaria carriera televisiva. E a sfidarsi dietro la mitica ruota ci saranno tre campioni che hanno fatto la storia di altrettanti quiz memorabili condotti da Gerry Scotti negli anni: Ferdinando Sallustio da Passaparola, Enrico Remigio da Chi vuole essere milionario e Nicolò Scalfi da La caduta libera. Quindi praticamente domani sarà una puntata speciale per festeggiare i 70 anni di Gerry Scotti.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, questa è una di quelle notizie che farà sicuramente piacere a... ai ragazzi della mia età che hanno superato i 50 anni da un po', dai. Allora, perché parliamo di Willy il Coyote, che arriverà al cinema in Italia dal 2 settembre nelle sale. Allora, è il film che racconta la rivincita di Willy il Coyote, che fa una causa legale all'azienda immaginaria che per anni gli ha venduto marchingegni difettosi, me lo ricordo. Allora ragazzi, davvero, arriverà, ripeto, al cinema Willy il Coyote dal 2 settembre nelle sale italiane. E con questa notizia io chiudo, vi auguro uno splendido giovedì, ci risentiremo domani come sempre dalle 9 alle 11 in questa fase appunto estiva con un orario modificato, e dunque vi aspetto domani mattina puntuali dalle 9 su Radio Italia 1.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Forse una vita non ci basta per visitare tutti i luoghi, tutti i mari. Mi hai lasciato il cielo in tasca.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica. È morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia. Questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'800° centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure.

0: comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri 3 detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature. Si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima,

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

pronto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
5: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Ha reso noto in un messaggio alla famiglia: i funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
6: È un Dio che morto.
5: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, ha idee anni luce e lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
3: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Ancora un episodio di violenza nelle carceri.

0: al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
1: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda
1: con Federico, pronto anche quest'oggi a darvi il benvenuto e ben ritrovati al Gossip è servito, le 13:11 i minuti. In questo istante possiamo partire insieme, staremo in compagnia fino alle 15 nella parte iniziale del lungo pomeriggio, che poi sarà riempito anche dalle 3 ore insieme a Simona Sorbara, socializzando con la Simo fino alle 18. Anche noi riempiremo queste due ore di notizie, di indiscrezioni, rumors, curiosità legate al mondo dello spettacolo, tutte le novità di questa giornata in diretta su Radio Italia 1, con la possibilità anche di rimanere in contatto attraverso i messaggi 347 049 3131 per scrivere o mandare i vostri audio attraverso WhatsApp. E adesso partiamo subito da Samurai J e la sua Flamenco Paranoia.

Starlight nella versione dei Superman Lovers con One Republic qui su Radio Italia 1 in diretta al Gossip è servito. L'estate magica di Michel Hunziker che continua, libera di godersi le più belle località d'Italia, reduce anche dall'indimenticabile matrimonio della sua figlia maggiore Aurora Ramazzotti e soprattutto sempre più innamorata di Giulio Berruti. La conduttrice sta vivendo un momento della sua vita davvero davvero speciale e i fan non si stancano di seguirla sui suoi social, dove sta raccontando un po' tutte le tappe, come fa sempre, di un'estate da sogno. Tutto perfetto allora? Sì, lo possiamo dire, luoghi meravigliosi, amici con cui condividere i ricordi indimenticabili, un nuovo fidanzato e innamoratissimo di lei, gite in barca, hotel extra lusso, giornate infinite tra relax e divertimento, senza dimenticare ovviamente lo stile di vita sano che rende Michel Hunziker una specie di caso studio, se vogliamo, per gli scienziati. 49 anni all'anagrafe, dimostrati forse la metà, perché la conduttrice deve la sua forma strepitosa non solo alla genetica ma anche all'inflessibile disciplina con cui si prende cura di se stessa, stando attenta un po' a tutto, da quello che mangia all'allenamento, regole davvero ferree a cui non deroga nemmeno quando è in vacanza, a cui sottopone però anche altri, chi? Gli amici più cari. È a svelarlo in un breve video social che la stessa Michel Hunziker, con l'autoironia che la contraddistingue, rilancia tra le sue storie Instagram, è l'amico Jonathan Kashanian. Lo stilista è volto noto della TV e anche un grande amico della Hunziker. In questo momento sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con lei in Sardegna. Non sempre però il concetto di vacanza coincide, diciamo, con quello di riposo, di relax. Voi direte: sei in vacanza in Sardegna, che bello, ma sono in vacanza con la Hunziker, che pensa che questo sia un corso di Marines, quindi da oggi parte la palestra. Abbiamo fatto una spesa solo di cibo healthy, come si dice, quindi sano, ed è tutto dedicato al fitness, dice in primo piano, con un tono che varia tra il disperato e il rassegnato, il buon Jonathan, che poi gira la videocamera e inquadra alle sue spalle Michel Hunziker, già pronta lì in tenuta da allenamento. Mi sto facendo un mazzo tanto, continua Kashanian, mentre Michel Hunziker lo guarda storto e poi sbotta: cosa stai facendo, scusa, già questa roba qua è perdere tempo, chiudi, finito, vai. Il povero Jonathan conclude desolato: no ragazzi, io non ce la posso fare. E subito dopo pubblica una foto fatta con l'intelligenza artificiale in cui Michel Hunziker è ritratta come un sergente di ferro che tortura la malcapitata reclute Kashanian in un campo dei Marines. Ma non temere Jonathan, un giorno tutto questo dolore ti sarà utile e ti sentirai anche sempre più in forma.

0: I feel so free. Madonna con Peggy Goo. Le 13.30 in questo istante su Radio Italia 1. Chi è libero? Libero dagli impegni lavorativi è il buon zio Jerry. Jerry Scotti, il web si sa, riserva spesso anche delle sorprese inaspettate, momenti di pura leggerezza. Questa volta l'epicentro della viralità è TikTok, dove un fan fortunato ha pubblicato un video con uno dei volti più conosciuti della TV italiana. Protagonista assoluto della clip è l'amato conduttore Jerry Scotti, immortalato in una veste decisamente inedita e lontana dagli studi televisivi. Il video pubblicato proprio l'altro ieri su TikTok dall'account Jerry Ti Amiamo conta già 1,2 milioni di visualizzazioni. Nel filmato si vede un ragazzo suo fan, evidentemente, che si avvicina al presentatore per dargli il 5. E Jerry, come va? Domanda il ragazzo. Allora il conduttore risponde: ti aspetto alla mia festa di compleanno. Il giovane lo ringrazia, quindi Jerry Scotti dice: non portare niente perché ho già fatto tutto io, porta solo un po' di amici. Il ragazzo ringrazia, lo saluta e va via. La clip è stata girata a Monopoli e realizzata con la complicità del presentatore della Ruota della Fortuna e ha fatto scatenare i social, che in massa scrivono: non avevo mai visto lo zio Jerry al di fuori della giacca e cravatta, scrive in utente. Infatti lo vediamo qui in costume da bagno. Altri commenti poi: zio Jerry senza giacca e cravatta, mai visto Jerry Scotti in costume. E in tanti insomma chiedono dove sarà questa festa di compleanno il prossimo 7 agosto, quindi domani. Jerry Scotti spegne 70 candeline, quindi grande festa. Tra lo stupore generale, naturalmente, del web, l'invidia bonaria dei follower, il video è diventato virale nell'arco di poche ore, un mix perfetto di simpatia e spontaneità che conferma ancora una volta il grande legame tra Jerry Scotti e il suo pubblico, oltre alla capacità di stare al passo con i tempi. Su TikTok infatti Jerry è seguitissimo, quasi 2 milioni di follower e oltre 43 milioni di mi piace.
1: Radio Italia 1.

0: Tiziano Ferro, non da solo, nella sua Perdono, una nuova versione insieme a Lazza. Su Radio Italia 1 parliamo anche di Chiara Ferragni. Prima è stata la volta di Ariana Grande questa settimana, poi Giorgina Rodriguez, ne parlavamo ieri, e ora tocca alla Ferragni. Tutte e tre hanno deciso di rispondere pubblicamente ai commenti sul loro aspetto fisico. La cantante Ariana Grande aveva fatto nel videoclip del nuovo singolo Petal e su TikTok. La futura moglie di Cristiano Ronaldo ha condiviso un lungo sfogo su Instagram. Qualche ora dopo, sulla stessa piattaforma, anche Chiara Ferragni ha pubblicato dei contenuti in cui denuncia i giudizi che le sono piombati addosso. In una storia Instagram ha ribattuto a chi le ha detto che stesse ingrassando. In tutti i momenti in cui ero estremamente magra era perché non stavo bene e sinceramente non vorrei mai tornare a sentirmi così. Ora ho 39 anni, due bambini, una relazione sana, un lavoro che amo e finalmente una pace interiore, ha scritto Chiara Ferragni, per poi tornare scrivendo: basta commentare il corpo delle donne. Poco dopo, struccata e con i capelli sciolti, ha condiviso sul proprio profilo un video in inglese in cui ha raccontato la sua esperienza personale. Ricevo alcuni commenti che dicono: oh, stai prendendo peso, oppure oh, stai invecchiando, e non mi toccano perché in questo momento mi trovo in uno stato mentale di grande pace, sono molto sicura di chi sono, ho lavorato tantissimo per raggiungere questa sicurezza. Quindi certo, invecchiare sì, voglio mostrare il mio aspetto più giovanile possibile, ovviamente voglio essere la versione migliore di me stessa perché mi importa, lavorando anche con il mio viso e il mio corpo, ma voglio anche accettare chi sono, ha spiegato Chiara Ferragni. E ancora ha messo poi l'accento sulla sua serenità: ho 39 anni, due figli, finalmente una relazione sana, sono felice, sono soddisfatta e amo il mio lavoro, sto ricominciando a lavorare molto su tanti nuovi bellissimi progetti, sono orgogliosa, davvero orgogliosa della persona che sono, e se me ne vado indietro con la memoria, tutte le volte che ero magrissima, dice Chiara Ferragni, di natura sono magra, quindi sono molto fortunata perché è semplicemente il mio DNA, e di certo mi alleno, cerco di fare del mio meglio, ma prima ero così insicura del mio corpo e desideravo sempre essere più magra, e ogni volta che ripenso a me stessa quando ero estremamente magra ho passato tante fasi diverse e non ho mai avuto disturbi alimentari, grazie a Dio, dice Chiara Ferragni. Durante lo sfogo ha parlato anche del rapporto con il corpo avuto in passato: c'erano momenti in cui ero davvero triste e non mangiavo molto, ero ossessionata dal mangiare solo sano e cose di questo tipo, ogni volta che ripenso a me stessa mentre attraversavo quei momenti mi ricordo che ero infelice. Quelli in cui ero magrissima sono stati i momenti peggiori della mia vita. Ogni volta che mi vedevate al massimo della magrezza significava che non stavo passando un bel periodo, ha detto. Adesso ama il suo aspetto fisico, sento che può migliorare, che può essere più tonico, ma amo semplicemente la persona che sono. E invecchiare, sapete, non tutti invecchiano, non tutti hanno questa fortuna, tantissime persone si ammalano, tantissime persone muoiono e basta. Quello che intendevo dire è che invecchiare è un privilegio e sfortunatamente non tutti ce l'hanno. Voglio vivere la mia vita al meglio, dice Chiara Ferragni, voglio fare del mio meglio, voglio cercare di avere l'aspetto migliore possibile, ma sento che in questo momento il mio meglio sia essere la me stessa più naturale. Amo i miei capelli naturali, non faccio più niente, amo vedermi senza trucco e ovviamente se esco metto un filo di trucco, ma sto davvero imparando ad amarmi per quello che sono, penso che sia così importante, ci ho messo tanto tempo per arrivare a questo punto. Una riflessione che l'influencer ha concluso dichiarando di aver trovato la sua pace. Voglio proteggerla a tutti i costi e spero che tante persone, tanti giovani ragazzi possano rispecchiarsi in questo, perché vorrei essere arrivata a questo punto molto prima, ma alla fine, dice Chiara Ferragni, ci sono arrivata. Ha anche voluto replicare poi a chi in chat privata su Instagram le ha chiesto dove avesse lasciato i figli Leone e Vittoria, avuti al matrimonio con rapper Fedez e assenti da tempo dai social. I bimbi sono con me per questo mese, poi passeranno il tempo con il loro papà, io partirò con José e amici, e hanno sempre viaggiato insieme a me, ha spiegato Chiara Ferragni, che è in vacanza in Spagna col fidanzato José Hernández. Non postarli, dice, non vuol dire che non siano con me.
1: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Quelli come me, Giulie e Coez su Radio Italia 1. Si susseguono anche le indiscrezioni sul futuro sentimentale dell'Ilary Blasi, che pochi giorni dopo il divorzio da Francesco Totti sarebbe pronta a fare il grande passo con Bastian Müller. Archiviati gli anni passati con l'ex capitano giallorosso, per la conduttrice si apre ora un nuovo capitolo. In realtà questo capitolo è aperto da un po' di tempo, ma ora è pronta a renderlo ufficiale compiendo il passo più grande, quello delle nozze. Nelle ultime settimane i rumors si sono fatti via via più insistenti, così delineando un po' i contorni già di un matrimonio che profuma di magica favola. Tra location da sogno sulla costiera amalfitana e preparativi segreti, le notizie, anzi sarebbe meglio dire le indiscrezioni, si sono moltiplicate sul web. Allora tiriamo un po' le somme su tutto quello che sta venendo fuori. Secondo quanto riporta Agi, la coppia starebbe lavorando proprio ora agli ultimi dettagli. La cerimonia dovrebbe tenersi a Ravello, nota località della costiera amalfitana. Quando però? L'ultimo weekend di settembre, il 26 o il 27, quindi. E attenzione, perché c'è ancora l'incognita Grande Fratello da considerare. Tornerà o non tornerà? E se sì, sarà affidato di nuovo a Simona Ventura oppure, come per la versione VIP, a Ilary Blasi? Beh, quanto al matrimonio, tutto dovrebbe svolgersi nella meravigliosa cornice di Villa Cimbrone. Si tratta di un hotel di lusso a 5 stelle, una delle strutture più chic ed eleganti di tutto il Mediterraneo. La dimora è antica, dispone di camere Classic, Superior, Deluxe e Suite. I prezzi non accessibili a tutti, logicamente una notte a fine settembre in una suite con un soffitto affrescato, terrazzo, vista mare, costa almeno 2.750 euro. È un posto suggestivo che la famiglia Willemier, di antica tradizione alberghiera, continua a preservare oggi, rispettando e conservandolo nei dettagli decorativi, architettonici, originali. E qui, come si può vedere dal loro sito e dei social media della struttura, si svolgono spesso grandi eventi, appunto matrimoni. Le indiscrezioni parlano anche di camere già opzionate dalla futura famiglia Blasi Müller in alcune strutture ricettive della zona per accogliere amici e familiari degli sposi. Quindi vedremo se sul finire del mese di agosto avremo novità più ufficiali. La tua

0: Canzone estiva con Annalisa, arriviamo alla pausa caffè canonica anche quest'oggi, qui su Radio Italia 1, al Gossip è servito, ci ritroviamo tra qualche canzone senza interruzioni per la nostra seconda ora insieme, a tra poco.
1: Radio Italia 1.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Algo Tu, erano Shakira e Belè insieme su Radio Italia 1 per ripartire in diretta su Radio Italia 1 con il nostro gossip è servito, la seconda ora insieme fino alle 15 anche quest'oggi. Tra poco tante altre novità da raccontare dal mondo dello spettacolo, ad esempio Ballando con le Stelle, lavori in corso, no, per l'allestimento del cast ma anche della giuria e tanto altro ancora fino alle 15. 347 049 3131 per tutti i vostri messaggi con me Federico in diretta attraverso WhatsApp in formato di testo ma anche audio. Ci sono Emma Marrone e Fabri Fibra per ripartire con Antidroga.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Rolling Stones con i The Colors su Radio Italia 1. Milly Carlucci sta vivendo un'estate davvero particolare. Se sul fronte privato si sta godendo la gioia di essere diventata nonna della piccola Camilla, figlia di Angelica Donati, del marito Fabio Borghese, sul fronte del lavoro, come sempre in questo periodo, è impegnata nella costruzione della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Anche su questo fronte però Milly Carlucci sta vivendo un'estate che porta con sé sfide inedite. L'addio di Selvaggia Lucarelli al bancone della giuria dopo 10 anni ha infatti rimescolato le carte, anche dove i nomi sembravano essere davvero intoccabili. Trovare un sostituto o una sostituta non è impresa facile. Al momento le indiscrezioni convergono un po' su Barbara D'Urso, già concorrente del game show di Rai 1 e probabile erede della nuova conduttrice dell'Isola dei Famosi, ma la rivoluzione è di portata anche più ampia. L'ADN Kronos svela che insieme al nome di Selvaggia Lucarelli bisognerà trovare un sostituto anche per Fabio Canino. Anche lui viene dato in uscita dalla storica giuria, in cui rimangono inamovibili Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e la presidente Carolyn Smith. Ma chi potrebbe quindi prendere il posto di Fabio Canino? L'ipotesi dell'agenzia è quella di un altro giro di poltrona a bordo della pista dello show del sabato sera di Rai 1. Milly Carlucci e il suo staff infatti vorrebbero convincere Alberto Matano ad abbandonare il tesoretto per prendere in mano la paletta. E ancora non finisce qui, perché a quel punto il suo ruolo dovrebbe essere ricoperto da qualcun altro. Ed ecco che qui spunta Lucio Presta, il manager dei VIP, che potrebbe subentrare ad Alberto Matano. Intanto Milly Carlucci ha ufficialmente annunciato tramite i suoi social e quelli ufficiali della trasmissione che il cast è chiuso e che quindi nelle prossime ore inizieranno i canonici annunci ufficiali. Tra i nomi su cui convergono le ultime indiscrezioni, oltre a quelli ormai ufficiali di Aurora Ramazzotti e Noemi Bocchi, ci sono quelli di Alessandro Matri, l'ex prete Alberto Ravagnani e l'attore e modello Simone Susinna. L'attesa per scoprire la lista dei nomi che faranno parte della giuria e di quelli che parteciperanno come concorrenti alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, dunque agli sgoccioli, rimane comunque sul piatto almeno un'incognita, ovvero la partecipazione di Paolo Belli, che dopo il drammatico incidente in bicicletta che lo ha coinvolto ha annullato tutti gli impegni professionali, almeno per il momento.
1: Radio Italia 1.

0: cosa?
1: Ruggia Adam con la voce di Arisa su Radio Italia 1, il gossip è servito. Passiamo a raccontare di Harry e Meghan, perché durante il viaggio estivo dei Sussex in Europa, con la tappa fondamentale a Highgrove House, la residenza di campagna privata del re Carlo nell'Inghilterra sud-occidentale, dove è avvenuta la reunion col sovrano, Meghan Markle ha postato sui social ogni momento familiare idilliaco allo scopo di mostrare una famiglia unita e felice. È l'opinione di una fonte citata da Closer Online, secondo cui non avevano altro motivo d'essere le foto di cena all'aperto, calici di vino, spiagge deserte in piena estate e di passeggiate tra profumati campi di lavanda. Immagini tutte patinate, persino quella della visita di Harry e dei figli alla tomba della principessa Diana. Un contesto, quest'ultimo, che stride col resto della vacanza della coppia, perché invece richiede una bella dose di intimità, se non di raccoglimento, ma che nel modo plateale di rappresentarlo, con i bambini in processione con i mazzi di fiori, è identico. E invece dovrebbe trattarsi di un momento privato, tanto che l'osservatore reale, che ha parlato col magazine britannico, ha bollato l'intera galleria fotografica vacanziera come una sciocchezza. Ma perché, si domanda il giornale, Meghan e Harry hanno improvvisamente sentito il bisogno di ostentare le loro effusioni, la loro felicità in modo così plateale? Da mesi circolano voci secondo cui la coppia condurrebbe vite sempre più separate. Harry ha ripetutamente già smentito e deriso anche le voci di divorzio, ma questo non ha impedito agli osservatori di notare potenziali punti di tensione nel loro matrimonio, tra cui il presunto desiderio del duca di trascorrere più tempo nel Regno Unito e la presunta riluttanza di Meghan a fare altrettanto. Secondo Closer, insomma, Re Carlo è particolarmente consapevole delle difficoltà dei Sussex e ha chiarito che il figlio minore può rivolgersi a lui ogni volta che ha bisogno di un consiglio, semplicemente quando la sua situazione familiare dovesse diventare troppo difficile da gestire. Una fonte interna ha detto: Carlo ha osservato il tutto da lontano e, sebbene non desideri certo che il matrimonio di Harry fallisca, è abbastanza realista da sapere che anche le relazioni più solide possono, sotto pressione, arrivare al punto di rottura. Il re Carlo non è cieco di fronte a tutto questo e non può fare a meno di voler intervenire e cercare di aiutare. Ha vissuto un divorzio molto seguito dal pubblico e sa bene quanto le cose possano essere diverse all'interno delle mura domestiche rispetto a come appaiono in pubblico.
2: Radio Italia 1.

0: Latina Forever con Karol G qui su Radio Italia 1. E allora Bradley Cooper e Gigi Hadid potrebbero essersi già detti sì, attenzione, anelli coordinati sulle dita anulari della mano sinistra che scatenano voci di matrimonio. Secondo quanto riporta People, la coppia è stata vista passeggiare mano nella mano a Parigi e gli scatti dei fotografi hanno catturato quelle che sembrano essere delle fedi nuziali. I due si frequentano dal 2023, ma hanno sempre mantenuto un basso profilo. Il vero outing c'è stato solo nel 2025, quando lei ha pubblicato sui social media una foto con bacio in occasione del suo 30° compleanno. Durante la loro tappa parigina, l'attore 51enne e la supermodella di 31 anni indossavano dei completi da palestra. Entrambi avevano in mano la stessa bottiglietta d'acqua riempibile. Lo scorso mese la coppia ha partecipato al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce al Madison Square Garden di New York. L'attore e la supermodella si sarebbero conosciuti a una festa di compleanno per bambini a cui hanno partecipato con i rispettivi figli, Kai, figlia di Gigi e Zayn Malik, e Lea, nata dall'unione di Bradley Cooper con Irina Shayk. Con oltre 70 milioni di follower, Gigi Hadid è una delle regine indiscusse dei social, dove ama raccontarsi a 360 gradi, aprendo le porte della sua vita privata ai fan. C'è un'eccezione però, Bradley Cooper. Sulle pagine della modella l'attore premio Oscar non compare. Nessuno scatto romantico, zero selfie rubati, persino nessuna foto nel reportage del suo ultimo compleanno. Un'immagine social che stride quindi fortemente con la realtà, dato che la coppia continua a farsi immortalare insieme, mano nella mano, tra le strade di New York e le romantiche vie di Parigi. Che si tratti di un matrimonio in segreto, magari, per ora ci si basa soltanto su indiscrezioni.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.

0: Alvaro Soler con Regalo su Radio Italia 1. Arriviamo ai saluti finali per l'appuntamento di oggi, le 14.54. Tra pochissimo le ultime notizie, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale e subito dopo spazio a Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, che vi accompagnerà fino alle 18. Noi ci risentiamo ancora domani per l'ultimo appuntamento prima di una pausa di agosto, è sempre dalle 13 alle 15. Ciao ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, aveva 86 anni. Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, è stato tra i pilastri del cantautorato italiano. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. Lo ha reso noto la famiglia, aggiungendo che a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo. Modenese di nascita, indissolubile il suo legame con Bologna, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino. I mercati azionari internazionali sembrano credere a un accordo vicino sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari guadagna l'1%. Teheran e il Sultanato dell'Oman hanno concordato le coordinate geografiche di un canale navigabile sicuro. Finora sospeso il memorandum d'intesa firmato il 17 giugno a distanza tra Trump e Pezeshkian, al momento permane il blocco del traffico commerciale, oggi ridotto a sole 8 navi al giorno a fronte di un quinto del petrolio mondiale che normalmente vi transita. L'intesa tra Teheran e Muscat prevede un nuovo modello di accesso ai mercantili diretti nel Golfo Persico, passerebbero sotto il controllo e nelle acque territoriali iraniane, mentre quelli in uscita si muoverebbero nell'area di competenza dell'Oman. In una prima fase Teheran inizierebbe lo sminamento senza applicare pedaggi, venendo incontro alle richieste statunitensi, ma poi dopo 60 giorni applicherebbe dazi. Lo stretto si aprirà molto presto oppure, dice Trump, verranno colpiti molto duramente e poi lo stretto si aprirà comunque. Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Potrebbe esserci un banale dispetto tra ragazzi

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, giovedì 6 agosto alle 15.08, pronta, prontissima, cuffiata, microfonata per stare con voi per le prossime 3 ore in diretta. Anche oggi un grandissimo caldo, soffocante direi, molti di voi ci stanno già scrivendo raccontandoci un po' di aver passato un'altra notte in bianco, un'altra notte insonne, e lo so, ormai è un'estate così, è un'estate dove farà molto caldo e noi invece vi rinfrescheremo con la nostra musica. Socializzando con la Simo andrà a curiosare anche quest'oggi le pagine social official dei nostri pipponi, dei nostri artisti, andremo a vedere un po' che cosa avranno combinato da ieri ad oggi, il tutto contornato dalla bella musica come quella che sta arrivando, perché sento già in sottofondo Shakira e Burna Boy con Dai Dai, sigla ufficiale dei mondiali 2020.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: grazie.
1: L'omaggio al grande Francesco Guccini, canzone per un'amica. Francesco che ci ha lasciato, è scomparso 86 anni nella sua casa di Pavana, ha lasciato un vuoto profondo nella musica, nella cultura italiana, proprio nella musica proprio italiana. La sua salute negli ultimi tempi era un po' precaria, l'aveva detto lui di avere una malattia degenerativa della retina che colpisce la macula, quindi non poteva più leggere, sì gli audiolibri, però leggere era sicuramente un'altra cosa. Va via veramente un grande, un grandissimo. Oggi tutti i nostri vipponi, i nostri artistoni sulle loro pagine hanno postato una foto, comunque un ricordo. A settembre ci sarà una cerimonia commemorativa, mentre i funerali saranno funerali privati, e attraverso i social abbiamo visto le pagine di Vasco Rossi, di Gianna Nannini, di Ligabue, con Marco anche Ligabue. Il mondo della musica è veramente tutto in lutto quest'oggi. Era uno dei maggiori esponenti del cantautorato italiano, quindi ovviamente tutti si sono ispirati, sicuramente i nostri big, ma anche i giovani si sono ispirati a questo grande artista che era Francesco Guccini. Grazie per tutto quello che hai fatto per il mondo della musica e non solo. Grande Francesco.
2: Radio Italia 1.

preziosissimo di WhatsApp per fare le vostre scelte musicali, le vostre richieste, le vostre dediche, argomentate pure sulle nostre news, forniteci voi il link di News Curiose, ma soprattutto fateci sapere da dove ci state ascoltando, perché essendo il 6 di agosto molti di voi sono in vacanza, abbiamo già visto negli scorsi giorni le foto, abbiamo già visto quello che state mangiando, sappiamo che non vi state allenando, forse a tavola, sì, no, si stanno allenando a tavola, abbiamo chiuso così ieri, vi state allenando a tavola e quindi siete comunque, speriamo, al fresco, se non è al fresco mi raccomando cercate dei posti freschi dove rinfrescare le idee, perché siamo veramente tutti molto cotti cottarelli, devo dire. E allora proprio al 347 049 3131, un gruppo di amiche che sono in vacanza insieme ci chiedono Partenope, quindi Serena Brancale, The Colossus e Malkin Cremont per voi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Saif, tu mi piaci tanto. Allora andiamo a parlare dei Sanremo Giovani 2026. Cambia il format, ci sono nuove regole. Il vincitore andrà direttamente in gara con i Big al Festival. Il regolamento sarà online da domani, venerdì 7 agosto. Il progetto è guidato ovviamente dal direttore artistico, da Stefano De Martino, e dalla direzione di intrattenimento Prime Time. E scrive la Rai in una nota: si conferma il laboratorio privilegiato per la scoperta e la valorizzazione dei talenti emergenti, ma con una novità destinata a rendere il percorso ancora più competitivo e prestigioso, perché al termine della selezione sarà proclamato un unico vincitore che entrerà direttamente nella categoria dei campioni del Festival di Sanremo 2027. Quindi adesso staranno ascoltando ovviamente tutti i brani, poi ci saranno delle audizioni, ne emergeranno 15, ci sarà Sanremo Giovani, insomma ci sarà comunque la parte quella che vedremo, credo, vero? Poi una finalissima, certo, il 18 dicembre su Rai 1, che porterà appunto un 6 finalisti che si affronteranno di fronte a una commissione musicale e si individuerà un unico vincitore che conquisterà il traguardo più prestigioso, ovvero il palco dell'Ariston.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mi fai gli scherzi, regia? Invece di farmi entrare mi metti Radio Italia 1. Allora, voglio salutare Eleonora e Samu, che al 347-049-3131 ci dicono: Simo, stiamo partendo per le nostre vacanze, le prime nostre vacanze insieme, speriamo che vadano bene. Dai ragazzi, un pochettino di fiducia in voi stessi, non so dove andrete, però godetevi queste vacanze. Avete scelto Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con la Hit Parade, quindi che sia una vacanza veramente da Hit Parade, però al primo posto, quelle vacanze che non si scorderanno più.

0: Cassola Mazzotti e Max Pezzali, come nei film. Sta quasi per terminare la prima ora diretta in compagnia della Sim. Quest'oggi veramente tutti i magazine, tutti i giornali stanno dedicando pagine anche sui social, post per la scomparsa di Francesco Guccini. Quindi ogni ora sottolineeremo comunque che è una mancanza veramente fortissima nel mondo della musica. Tantissimi artisti si sono ispirati a lui, anche tantissimi giovani. Infatti stiamo leggendo anche nei vari social official dei giovani tantissimo legame che c'era con Guccini, perché comunque quella è la storia della musica italiana. Era un po' un papà, era un po' un nonno anche per questi ragazzi giovani che magari fanno un genere completamente diverso dal cantautorato, magari fanno rap, magari fanno pop, però c'era comunque sempre un'icona da seguire che era Francesco Guccini. Quindi state scrivendo anche tantissimi messaggi per ricordarlo, per ringraziarci di averlo fatto, quindi sarà comunque sempre con noi. La cosa bella è che la testimonianza vera proprio di esserci stato su questa terra e l'aver dedicato pagine e pagine alla musica italiana.
1: Radio Italia 1.

0: me.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 16:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il mondo della musica e non solo piange Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà invece una cerimonia commemorativa. Cantautore, scrittore, docente, con la sua musica ha unito diverse generazioni. A Bologna, la sua amata città d'adozione, nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo a 700 e 1300 km di distanza dal confine, affermando con fermezza che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto vi sarebbero 3 morti in raid russi nella regione di Dnipro. Le ostilità infuriano anche sul Mar Nero, dove droni russi hanno centrato la nave cargo tedesca Emil, battente bandiera liberiana, a 21 miglia da Odessa. Incendio a bordo, equipaggio evacuato ma nessun ferito. Contestualmente un attacco missilistico su Kiev ha distrutto un deposito della società tedesca Liquimolli. Gli attacchi confermati da Mosca giungono all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldir, ora 57enne, è stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Trento per omicidio stradale in relazione all'incidente del 23 giugno scorso a Canazei, sulla strada del Passo Sella, dove si scontrò con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hörting, che vi si trovava in viaggio di nozze assieme al marito. La trentenne, inizialmente ricoverata a Bolzano, e poi deceduta in una clinica della Baviera, dove è espirata il 12 luglio. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra corsa nella massima serie, quella del Como, culminata nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto proprio nelle giovanili del Milan. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Sono i gemelli diversi con tra le dita ad aprire la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Vi ricordo che in questi giorni le nostre dirette durano fino alle 18 e poi fino alle 18 concludono, non c'è Sergio Melito. Poi da settembre parla in sesto normale, quindi un po' di cambiamenti. Ovviamente ad agosto è sempre un po' così, per andiamo in vacanza anche noi speaker, e quindi anche se Sergio non è in vacanza, lo diciamo perché tanto è sulla sorellona nostra dalle ore 18 alle 23 sulla nostra cuginona Radio Manila, e quindi è soltanto per questo. Il 347 049 3131 e lì per voi. Tra poco di chi andremo a parlare? Di Chiara Ferragni. Beh, mi sembra giusto, non come influencer ma con un altro ruolo.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
6: No, nel senso là.
5: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
6: Devi darmi tempo.
5: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Rush con la sua Introvabile. Allora parliamo di Chiara Ferragni, non come influencer ma come attrice, perché reciterà in Come distruggere l'ex. L'imprenditrice digitale sarà nel cast della nuova commedia romantica dal titolo piuttosto evocativo, ci fa un po' pensare a Fedez, no? Che però non è collegato questo ruolo alla fine del matrimonio con Fedez, però probabilmente avendo un passato come quello che ha lei, reciterà sicuramente in modo molto molto molto veritiero quella parte. Quindi l'esperienza di Chiara Ferragni davanti alla telecamera continua. Dopo il suo documentario la troveremo appunto in questo film di Prime Video, Come distruggere l'ex, l'ex, con la regia di Alessio Maria Federici. Un titolo che vabbè può sembrare un po' evocativo dopo questa turbolenta separazione con Fedez, ma non ha un collegamento diretto proprio con il rapporto tra i due ex coniugi. Le riprese di Come distruggere l'ex sono ancora in corso, quindi la vedremo in questo ruolo, non da influencer ma in un altro ruolo, quindi vedremo, non ci dicono niente, scopriremo quando anche vederlo, perché non ci dicono nulla, però sappiamo che in questo momento le riprese sono in corso, giusto regia? Perfetto, quindi per tutti gli amanti della Ferragni, anche lei da attrice.
2: Radio Italia 1.

0: basta.
1: Benji e Fede, Alex Britti con Viva la Vasca. Allora, vado a salutare un gruppo di amici che ascoltano sempre Radio 1, che hanno deciso di andare in Francia in vacanza a fare rafting. Bellissimo, ci sarà acqua nel fiume, speriamo di sì, perché è tutto secco anche in Francia, quindi io vi auguro di fare uno stupendo rafting. Bellissima questa foto, tutti belli bardati, preparati, pronti per, quindi vogliamo poi sapere come continuerà questo bellissimo viaggio. Sì, esperienza già fatta, ragazzi, la mia tragica, quindi la vostra sarà sicuramente molto molto più bella. Quindi al 347-049-3131 avete richiesto J-Ax con IPIU. Però prima, visto che siete nel traffico sicuramente, siete per le strade nel viaggio, arriva la nostra viabilità, quindi ci ascoltiamo Muoversi in Piemonte e poi arriva J-Ax e ci ritroviamo qui in diretta.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

0: storie dei nostri pipponi che vengono poi fatte in film, diciamo così, no? Perché anche la storia di Katy Perry, che volteggia nel vuoto con i suoi concerti così acrobatici, diventa un film. Quindi storie fatte apposta per i film, questo ci piace, ma storie prese proprio dalla cronaca, dalla vita vera dei nostri pipponi. Quindi verrà realizzato con uno straordinario set di 60 videocamere, si chiama Katy Perry Lifetime's Tour, che appunto è il suo tour, e oltre un film concerto, va oltre un film concerto, diciamo così, e vediamo lei che attraversa lo show proprio sospesa sulle persone, bella, bella, bella, bella, ci piace tantissimo Katy Perry, da poco anche in Italia l'avete vista, perché dico questa notizia? Perché una nostra vitale unica di nome Fabiola, molto, molto attenta alla sua Katy Perry, perché molto lo ama, ci ha mandato un link per leggere la notizia, quindi voi me l'avete mandata così, lampo, fulminea, io l'ho letta proprio nel mente, regia, ecco, bravissima. Tra pochissimo parliamo di Malgioglio, voglio però salutare due amici che sono in spiaggia e si stanno bellamente mangiando un cocomero di dimensioni, non lo so cos'è, il cocomero della terra promessa, così è detto, questa è l'ora della merenda, quindi 16:37 in spiaggia a mangiare un'anguria di dimensioni pazzesche, grandi ragazzi, viva il mare, viva le spiagge, viva voi che siete in vacanza.
1: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Massimo con la sua romantica. Allora, prima di chiudere la seconda ora di diretta, voglio ringraziare Elena per questa news che ci ha dato: la frutta in venduta, recuperata e distribuita gratis, l'iniziativa che coinvolge tutta Torino. L'attività proseguirà per tutto agosto con i consueti appuntamenti di recupero nei diversi quartieri della città. Quindi nei diversi quartieri della città c'è la possibilità per l'ultimo mese di agosto di aderire a questo Agosto Salva Cibo, l'iniziativa che è promossa dall'associazione Eco delle Città per il recupero e la redistribuzione dell'ortofrutta invenduta nei mercati cittadini per ridurre lo spreco alimentare. Quindi informatevi probabilmente sul comune di Torino o nei vostri mercati rionali se aderiscono appunto a questa iniziativa. Per esempio, noi sappiamo che ogni venerdì di agosto, a partire dal 7 agosto, sotto la tettoia per esempio di Parco Dora, dalle 16:30 alle 18 viene distribuita appunto la frutta non venduta. Però ci sono anche i lunedì gli appuntamenti come Piazza Foroni, Piazza della Vittoria alle 14, Mercato di Corso Svizzera, di Via Onorato Vignali. E informatevi magari anche nelle vostre circoscrizioni, perché comunque è inutile, cioè non si butta via nulla, soprattutto la frutta che è buona e che fa bene, e quindi informatevi per sapere quali sono i programmi nelle vostre circoscrizioni, quindi nei vostri mercati più vicini.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelinho lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato col Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoît Badiachil, il difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato Buongiorno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
6: Radio Italia 1.

Sky J con la sua Obsession, però in versione Spanish Remix, terza ora di diretta in compagnia della Simo. Io sono in compagnia al 347-049-3131 dei nostri Super Radio Italia Unici vacanzieri, alcuni un po' arrabbiati perché non vanno in vacanze, quindi c'è un po' una miscellanea, un mix di umori in questi giorni, però l'importante è che stiate bene con questo gran callo, difendiamoci da questo gran callo che sta facendo un po' di disastri, non soltanto per quello che riguarda l'ecosistema, quindi con fuochi, incendi e quant'altro, ma fa anche dei disastri proprio personalmente, perché l'abbiamo detto in questi giorni, si dorme poco, si dorme male, soltanto magari se l'aria condizionata, e chi non può usufruire dell'aria condizionata, la notte diventa veramente tragica perché lo sbalzo termico non c'è, cioè 40 gradi di giorno e 30 di notte nelle nostre case, veramente è un po' tutto insopportabile, ma ce la faremo assolutamente. Tra poco andiamo a parlare di malgioglio e parliamo proprio di sole e di abbronzatura.

0: Just Clank, loro Back to Me, 17:14 di questo giovedì 6 agosto, sempre più caldo, sempre più torrido, i nostri orari telefonici ci stanno mandando un po' di messaggi dalle varie location scelte per le loro vacanze. Devo dire che dal nord al sud non c'è assolutamente tregua, anzi forse è proprio fresco al sud che non al nord, perché ci sono veramente delle temperature incredibili anche nelle nostre vallate, anche in montagna, 30 gradi veramente non si trova refrigerio, a meno che non si vada penso sui 3000, forse sui 2000 arriviamo già ad assaporare un po' i 25-26 gradi. Però quello che ci turba un po', infatti l'argomento di questi giorni, sono le nostre notti in pianura, le nostre notti soprattutto in città o in cintura, dove veramente dormire se non hai il condizionatore è diventato veramente un'impresa. Quindi incomincia ad avere la federa bagnata, il lenzuolo bagnato, e abbiamo dei nostri retailer unici che si sono inventati veramente dei rimedi incredibili, tipo Alessandro al 347-049-3131 ci dà veramente un consiglio bellissimo, io l'ho adottato, devo dire che funziona. Allora Alessandro prende lo spruzzino, quello per insomma bagnare le piante, più che altro per bagnare un po' le foglie delle piante, lo riempie di acqua, si mette nel letto e dice: sì, ma è vero che ogni 5 minuti mi devo spruzzare, però metto il ventilatore ai piedi così mi rinfresco, non va alla gola o alla testa o insomma sulle parti della schiena, lo metto ai piedi, quindi ventilatore ai piedi, mi spruzzo con lo spruzzino, diciamo che quel quarto d'ora di refrigerio se ce l'ho. Beh, non male l'idea, che ne dite? Magari qualcuno può mettere anche qualche essenza profumata e così fai anche un po' di terapia, anche magari un po' di lavanda che ci aiuta anche a dormire, visto che le notti sono completamente in bianco.
1: Radio Italia 1.

Sono i The Colors con Rolling Stones a tenerci compagnia in questo giovedì 6 agosto. Ogni volta che sento il titolo di questa canzone penso a Rolling Stones o Beatles, Duran Duran o Spandau Ballet. Poi mi viene in mente Panettone o Pandoro, Colomba o Uovo di Pasqua. Perché? Perché regia, il caldo che dà la testa, certo. Allora senti, andiamo a salutare il nostro amico Gianluca che ci sta ascoltando dal Trentino. Noi stiamo già partendo, stiamo venendo lì Gianluca, perché ci hai detto che ci sono 23 gradi e quindi abbiamo già il trolley pronto, vero? Grazie ai nostri Radio Tele Unici che ci ascoltano anche dall'app e dallo streaming, nonostante non siano in Piemonte, sono con noi sempre, quindi grazie e buone vacanze a tutti voi, buone vacanze Gianluca. E allora parliamo di Malgioglio, che dà un importante messaggio ai giovani, un appello: il sole può uccidere, io potevo morire per un melanoma, quindi ascoltate gli scienziati, non i ciarlatani, la protezione 50 salva la vita, racconta la sua storia, lo sto leggendo su ADN Cronos in questo momento. Pare che appunto lui abbia fatto una mappatura dei nei e abbia trovato appunto un neo piccolissimo che, se avesse ancora aspettato 3 o 4 mesi a toglierlo, avrebbe un po' rischiato anche la vita. E quindi dice questa cosa poi per i giovani: mi raccomando, se andate al sole usate la protezione 50, non fate come me che prendevo il sole nelle ore quelle più calde e alla fine appunto ho dovuto poi farmi controllare, guardare un po' anche con tanta paura. Il sole non è più quello di una volta, il sole sta ustionando, bisogna andare a prendere il sole nelle ore quelle di quando si era bambini, che ci portavano al mare tipo dalle 7 alle 9 del mattino e poi forse dalle 6, dalle 18 alle 20, quelle sono i due orari che ci permette adesso il sole, di essere baciati dal sole. Fa tanto caldo, quindi protezione, mi raccomando, protezione massima per la nostra pelle.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla tangenziale di Torino, il traffico è rallentato tra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Aosta, mentre per traffico intenso si rallenta tra Caselle e Borgaro in direzione Piacenza. La circolazione è scorrevole sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 90 minuti al pedaggio italiano e di 60 minuti al pedaggio francese. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Laura Pausini con Immensamente, canzone di Umberto Tozzi, canzone che fa parte dell'ultimo suo lavoro ricco di cover, di canzoni che lei ha sempre amato cantare, quindi ha deciso così di farne un album. Laura Pausini, domani è il 7 e tu ci hai molto molto molto incuriosito con un tuo post su Instagram con questa data, con questo 7 di agosto. Cosa succederà? Giornata di nuovi singoli domani, potrebbe arrivare un tuo singolo, chi lo sa, noi lo aspettiamo ovviamente qui su Radio Italia 1. Domani sicuramente uscirà il nuovo singolo di Madonna con Kylie Minogue insieme per Love Sensation, sono state avvistate insieme durante il World Pride di Amsterdam. Madonna ha portato sul palco una delle sorprese più attese dello scorso weekend, ovvero Kylie Minogue che si è unita a lei per una performance per presentare in anteprima Love Sensation, proprio questo nuovo singolo che stiamo attendendo. Domani arriverà, brano tra l'altro prodotto dal pluripremiato Stuart Price, sarà disponibile in tutto il mondo su etichetta Warner Records a partire proprio da domani, quindi una bellissima collaborazione. Sicuramente, sicuramente sarà un brano da hit ed è un brano che fa parte del suo Confession 2.
1: Radio Italia 1.

0: primo singolo di Rama Cabana potrebbe essere questa, la canzone Summer 2026 di Rai Tele 1. Perché no? Sarete voi a decretarla, a sceglierla al 347-049-3131. Allora ascoltate le canzoni dell'estate, fate le vostre e poi a settembre ci dite quale vi è piaciuta di più, perché magari quella più cliccata, quella che avete più ballato, quella che avete più ascoltato, magari quella che non sopportate più di sentire perché è tutta l'estate che la sentite. Quindi mi raccomando, fate i compiti delle vacanze durante questa Summer 2026. Parliamo di Mille Carlucci, parliamo di Ballando con le Stelle. Al momento ci sono delle indiscrezioni per quello che riguarda la giuria. Potrebbe arrivare Barbara D'Urso, potrebbe, lo leggiamo sempre da DN Kronos, però la rivoluzione è un po' più ampia, perché in realtà ci dovrebbe essere un sostituto anche per Fabio Canino. Quindi stessa giuria con Ivan Zazzaroni, Guglielmo Maiotto, Caroline Smith, e poi al posto di Canino potrebbe arrivare la Barbara D'Urso. Molti vorrebbero Matano, quindi vediamo quello che succede. Il cast comunque è chiuso, nei prossimi giorni sicuramente Mille Carlucci farà l'annuncio. Potrebbero essere ufficiali, da quello che gossipiamo e dai rumors che sappiamo, Aurora Ramazzotti e Noemi Bocchi, ma aspettiamo l'ufficialità da parte della signora Mille Carlucci.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: era il 1984, Radio Gaga. Grazie Ivan per averla scelta qui al 347-049-3131. Siamo quasi in chiusura, vi ricordo che tutto agosto Radio Italia 1 chiuderà le dirette alle ore 18, per ancora qualche minuto per stare insieme. Io vorrei chiudere, quasi chiudere, così come abbiamo iniziato, con un grande fortissimo abbraccio a Francesco Guccini che ci ha lasciato, ma le sue canzoni continueranno sicuramente a generare ricordi e anche ricavi, sicuramente tra streaming, radio, concerti, quindi il suo catalogo musicale continuerà a produrre ricavi per decenni, ne siamo sicuri. Ma non è di questo che vogliamo parlare, vogliamo ringraziarlo per tutta la bella musica che ci ha lasciato, e soprattutto abbiamo scoperto quest'oggi, socializzando con la Simo, andando un po' a vedere sulle pagine official dei nostri bipponi, dei nostri artistoni, che è stata un'icona anche per tantissimi giovani di quest'epoca che ascoltano o scrivono rap e trap. Quindi molti hanno comunque avuto questa figura, questo papà, questo nonno come Guccini, e di questo siamo molto molto felici. L'avete scritto anche qui oggi in diretta, quindi ovunque tu sia, caro Francesco, un abbraccio grande grande, ancora un ringraziamento per tutto quello che hai lasciato e hai dato alla musica italiana.
1: Radio Italia 1.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni con la loro Canto d'amore, ultima canzone per quello che riguarda le dirette di oggi. Ovviamente poi da settembre Palinsesto sarà come sempre dalle 9 del mattino fino alle 20, questo è un po' un orario estivo, ma la Simo c'è ancora fino al 14. Poi della prossima settimana ritornerà Roberta Mucchi, ci sarà sempre Davide Pomponi, quindi state tranquilli, musica ce ne sarà sempre, speaker anche e dirette pure, quindi non preoccupatevi. Io sento già il profumino del weekend, lo sentite anche voi? Fa sentire? È vero, c'è già un po' di weekend nell'aria, domani è venerdì e parleremo sicuramente di qualche bellissimo evento che ci sarà nel weekend, anche se molti sarete via nelle vostre location scelte per le vacanze, c'è ancora qualcosa da fare in città o nelle zone limitrofe per chi invece ancora dovrà lavorare. La Simo vi ringrazia, vi saluto, ci riascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18, vi auguro una nottata bella, serena, con tanto sonno e con tanti sogni. Domani ci ritroveremo qui a raccontarci che non avremo dormito nulla, ma non importa, ci saranno sempre i vostri messaggi a tenerci compagnia, ci sarà sempre la bella musica, ci saremo sempre noi di Radio Italia 1. Vi auguro una splendida serata domani e come vi lascia sempre la Simo, quella frase, quella storica, have a nice day baby, ciao ciao, a domani.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'azione militare ucraina continua a spingersi in profondità in territorio russo. Volodymyr Zelensky ha confermato l'attacco condotto da droni di Kiev contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace mentre si punta a prosciugare i ricavi petroliferi di Mosca. Sul fronte opposto, 3 vittime civili per un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana a 21 miglia dal porto di Odessa. E sono ore d'attesa per l'annuncio di un accordo sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran e quelli in uscita dal Sultanato. Ieri Trump ha dichiarato che l'Iran mi ha implorato per un ritorno del negoziato. L'addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino Pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata. Nei prossimi giorni, a settembre, ci sarà però una commemorazione pubblica. Bologna, così come Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Tra i tanti messaggi, quello di Vasco Rossi non si è mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. Un altro lutto nel mondo del calcio. È morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra doppia promozione, quella del Como, culminata in Serie A nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto nelle giovanili proprio del Milan. Agli europei di nuoto, dove l'Italia giganteggia nel medagliere, dalle 17.30 Chiara Pellacani cerca un possibile clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. A seguire dalle 18.50 la finale maschile della piattaforma. Due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Wang. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi

0: tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.
2: E ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma. 2 gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Immediata la reazione delle forze politiche. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia parla di uno show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e dalle responsabilità della gestione pandemica. Sul fronte delle opposizioni il Partito Democratico schiera il proprio sostegno, denunciando come la maggioranza stia piegando la commissione d'inchiesta Covid a mero strumento di scontro politico e ritorsione contro i passati governi. Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi, ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro 2 raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto 3 vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili, ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte. Buon giovedì sera agli ascoltatori. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di 90 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Fase di attesa per il ritorno alla navigabilità di Hormuz. Gli Stati Uniti non commentano l'intesa raggiunta ieri tra Iran e Oman. Di nuovo incandescente invece il fronte libanese. Due militari di Tel Aviv uccisi proprio mentre si concludevano i colloqui di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Sono ore di attesa per il possibile annuncio di un accordo per la piena riapertura del canale di Hormuz. Ieri una sorta di preintesa raggiunta tra l'Iran e l'Oman per la spartizione dei futuri flussi navali. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran, quelli in uscita dal Sultanato. Dopo i primi due mesi della doppia gestione, l'Iran chiederà dazi. E questo aspetto che ovviamente non piace a Trump, che infatti rimane silente sulla questione Hormuz. Nelle ultime ore invece è tornato a infiammarsi il Libano. L'esplosione di un ordigno nel Libano meridionale, nella località di Maidal Zun, ha ucciso due soldati di Tel Aviv. L'esercito israeliano ha definito l'esplosione della trappola una palese violazione del cessate il fuoco e ha risposto con raid aerei contro Hezbollah nel sud del paese, in particolare contro la cittadina di Mansouri. Nelle stesse ore a Roma è terminato il settimo round di colloqui, iniziato martedì tra Libano e Israele. Confronto definito da entrambe le parti positivo. Tra i punti toccati, il rientro dell'esercito libanese nelle tre aree pilota, senza più la presenza di Hezbollah, da cui si ritirerà l'esercito israeliano sostituito da quello libanese. Previsto anche un ruolo per l'Italia.
2: E le speranze di un'intesa concreta per la riapertura dello stretto di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati nel pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,44%, in altalena la quotazione dei petroliferi, in calo il gas ma risale il petrolio. Tennis, cadono le stelle all'ATP 1000 di Montreal, eliminati ieri tra gli altri il numero 1 del tabellone Zverev e l'americano Fritz, recente trionfatore a Washington. Tra gli azzurri avanza Arnaldi in rimonta in 3-7 sull'ungherese Maruzan. Oggi Darderi sfida ai sedicesimi il cinese Shang. Nella notte italiana, non prima dell'una, Musetti cerca la rivincita sull'astro nascente spagnolo Hodar, che lo ha superato nei giorni scorsi nella capitale statunitense. Bologna, così Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Il servizio dell'Alessio Galea.
4: È un Dio che muore.
5: Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, burattinaio di parole, Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, a 86 anni. Si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena, debutta nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Il grande successo a metà degli anni 70 con Via Paolo Fabbri 43, il titolo dell'album e l'indirizzo della casa in cui ha vissuto per tanti anni a Bologna, la sua città d'adozione, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino, e lo stesso farà il comune di Modena. La locomotiva, l'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto, alcuni dei suoi brani manifesto con cui ha unito intere generazioni, innumerevoli messaggi di cordoglio di fan e colleghi, tra i tanti quello di Vasco Rossi: non sei mai stato di moda ma sempre attuale, coerente con le tue canzoni, resterai per sempre nei nostri cuori.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia sulla A32 Torino-Bardonecchia è momentaneamente chiuso il pedaggio di Salbertran in direzione Bardonecchia a causa di un veicolo in contromano. Sono inoltre presenti code alla barriera di Salbertran. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in direzione della Francia. A domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

sa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse

Radio Italia 1.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: oggi scattare una foto.
1: Radio Italia 1.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di...

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Radio Italia 1. Stare con

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Radio Italia 1.
1: Encore un dimon, je dis ça chère. Encore un dimon.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

Sai che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.